0: Ah, se ne sembra impagabile.
1: 7:30, can you repeat?
0: Fumiamo di aver rimesso.
1: 10-4.